cose non andate in un ritorno più. Il treno delle 7:30 senza lui, è un cuore di metallo senza l'anima, è il freddo del mattino di giudicità. A scuola il banco è vuoto ma credo in te, è dolce il suo respiro fra i pensieri miei.